0: Marcelo.
1: Mami, mami, mami.
0: Oye, mami, Marcelo.
1: Mami, mami, mami, mami, mami, mami, mami, mami, mami, mami, mami, mami, mami, mami, mami, mami.